0: Sì. Sono un amico di Fabrizio.
1: Io non sono vegano, però no. Posso ripetere qualcosa. Sono nella stessa stanza.
0: Abbiamo un appuntamento con il signor Viacapa perché posso faceva l'anatomo fatto, come si chiama questo problema?
1: Sì, anatomopatologo.
0: Perché lei è molto interessata in questa situazione sul corpo.
1: Dove tornare più tardi o domani? Ma con il bene del tuo figlio dovrebbe tornare tra un'oretta, se può tornare.
0: Tra un'oretta?
1: Sì.
0: E poi lo trovo qua?
1: Sì.
0: Va benissimo.
1: No. Adesso.
0: Grazie. Ciao.